0: senza miglia.
1: Marijuana.
0: Senza miglia.
1: Marijuana.
0: Senza miglia.
1: Marijuana.